drop, Damio. Bomb a drop, Damio. Bomb a drop, Damio. Bomb a drop, Damio. Bomb a drop, Damio. Bomb a drop, Damio.